0: cantiamo il futuro anche se non c'è. Tutti formiche, noi cicale. Cambiamo il futuro anche se non c'è.
1: T'as du hip-hop, man?
2: J'ai du phrasé de la côte ouest, tout frais livré encore fumant. Brut de chez Brut.
3: Siable.